Corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti

0: presto noi pensatato fin gravi informo tutto benissimo.
1: Lasciatemi veder, andrà benissimo.
0: Siamo tu per statura, tu la ciacca.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Entri, che mal facciamo? La porta chiuderò, ma puoi conciarmi i capelli?
1: Una mia cuffia, prendile il gabinetto presto.
0: Che carta è quella?
1: La batte.
0: Che sollecita gente?
1: Le piora da basilio.
0: Dalla fretta ubriaca.

0: La signora è partita, l'attendeva un calesse e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.
1: Il so ti calma,
0: che vuol dir ciò?

0: Chi è là?
1: Il signor Germont.
0: Sono io.
1: Una dama da un coppio, per voi di qua non lunge, mi diede questo scritto.
0: Di Violetta. Perché sono io commosso? A raggiungere la forsella m'invita. Io tremo. O ciel, coraggio, Alfredo, al giunger